You're listening KDDB in 9.7 FM from Bayon, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Yeah, they are listening on Tangi, Kuran Shishijaro, KDDB in 9.7 FM. Donna needs a giddy and is not Algin Bay, let us get to this in motion to El Kid. Ado, Lingi. Ia di panel dan lingo shidi federal judge anwe ahi dan lingo ia shidi considered ia la di Louisiana ia di assurance di aj ia di mel for Preston gishi aj di key drug at ego bigye ia aj di alaka di common shidi abortion method ia bigye di kuji United States ja gishi ia di to ia aj ia di dispense I di nan llago y condes i aj di medical facility. Ar di ceis i gyd i argyd ei la di Wednesday gybi i abatede si di ysglago net di US Circuit Court of Appeals gy i aj y llago i aj di tchago i aj y liagi i a di wei di bacago net i aj di adahwynt un gwne. Ajashi aj appeals the panels gi the greet the yelande the policy gi ishi do lako do nilta adana ishi bininago ia di US Supreme Court gi aj ita ra nego shi ia di current rule gi ia di remain do lilti be effect I aj di case gi resolve aliago shi inta ar di abortion pill gi aj ia di center and lingo ia di legal fights ita ia di hotako adahant injury overturn ada yilago di Roe versus Wade ia bi di na ke tamilo ana di na ke bi khanta I aj ia da nigo ia ya chuda haza a ado ia di kai viv Ukraine I ari na ta hanne I aj Ukraine president Vladimir Zelensky gishi aj di criticize Ila the international community even get out of the take the ila goshidi bezil ko the stance e because the Russia the attacks e because the civilian nas ago aro ishi ya di kid the ilta is the lata Russia e launched the ila the yego bombardments than lingo e bakadi kaiviv aro shi alia the alako the intense attacks ia di e dan di full scale invasion as lan dan di baha jizgi di na ke de milo ana di na ke bi khata aro di Ukraine official dan nigo ia di strikes I gishi di aim I aj di weakened o nil di civilian morale aro la zinska I gishi urge I la di countries ia di Wednesday gibi ye aj ia di increase o nil di pressure I baka I a Moscow a di warning gishu wikeje I aje di let o linti Russia di ag di agye di consequences a di United Nations dan nigo I a di civilian casualties ige I aje baka si di degwil kilt bini nago I aje attacks ige ako si di Ukraine ige I aje respond da yila I biltin zago I aje di lwalgi di strikes I bakadi Russian but infrastructure ishini target the la I aj Black Sea naval base I bagi aj di no ro suka I aj I da nigo I ya ya ta haza a to aj to I di ta da na dan lin ke I sel chin a do le Aki Ajanat so Gizgi Korean Shishijaro K3B in 9.7 FM Donanit Kujanal Kyo Ia the Entertainment News I Ajit Anastahi Ajanet is Kid Ardishin Bay Hilkash Neto Liliki Ia Vernon Gaston I Ajayo Liego Labay Hilchetish Al Ia the Iashidi Azawajigi Ia the Vernon Gaston I Ajajo Lie ia di agus isla I goi ne I wal kalko ne nast I za da tamat chad dino di bi gha dan I aji chwet dis chen aro ia di April
na din se big you al khal ko na kidemilo anast e bi khata e aj e kho na net e aradi shi be khat olzen go e aj country music e shi di the voice e aj we shi ye di american country music singer e aj le and e arabe e shi di be holonast e tata ko shi di khata ko di nez na shi di solo hits de lingi e ba kha di country music charts Ia bat zado di nast it zada taba an sisi di no sisi zid in li nast it zada taba an nast it din bi khaje Laura Tkago si aj di ia hits igi si di sa lin I aj di atlago net dan dan niz di ia aj ia di si ia di I can tell by the way you dance you are liego do you're gonna love me tonight Arari set him up Joe ia aj you are liego Lardy, I'm still crazy. E aja ita yo liego shinsen. Egi aja aro iadi shi iadi istka. E aja iadi lingo dilchen e bi iadi ilka daj j. E aja iadi nast ego aro burn. E shi aja gesten e aja iadi katkalko. E bi e aja Bethel East Bishop Church e aja. Ishi dibi ye aji di British Chinde, we aji yadi Woodland, Alabama, e aji di United States, ishi aji yadi ba ma eana nego, di piano, e aji gestin do dina kego, e aji yadi benai, she aji di khatkhatko di gospel, e abaka yadi Birmingham, e aji radio station WVOK. E aja aradi gestin na at nishis go Rishi di tatina E adi Chicago, Illinois go E shi aja di bit E aja operated E la D and G tap E ayo liego Ara bit idolized E la E aja di da Leuven Brothers Ado E aja di Blue Sky Boys E aja Ayo liego shi aja di anina gago Ado shi yadi nasti za tatama Skatino ala Bi khanta e aj e yadi gestin e yadati na e bichinti California go arashi aj di bi yadi ya e aj di aj go di coast country music movement a tagge she aj di member e an lingo e aj di golden state boys e she e yadi salinti de hillman arabol tango she yadi chris hillman Ege aja aro iadi gestin e da shidi formed e la e aja gestin brothers e a beltiber brother di rex aro di duo she appeared at za e baka e di charts e be a kede di nasti za tatama skatin bi khata e a belti e a sen e a di be yochi go shidi hanging on e aja yo liego e baka di Burbank spill E these Bakersfield, we are international label. E are da e a belti until the in your liego. E a bacardi capital records. Ardi b a e b shi e di gestin brothers gay e are featured. Alia bacardi Hillmans. E are di performer. Birds bandmate. E are Gene Clark's. E a di se solo album gay. Ardo e a di nastita tatamas continuatist set. Bi kha da I aje I adi will regard I shi di Gene Clark I a belti Gaston Brothers Aro I adi I a khat khalko I aji backing vocalist I abakadi at end I aji tracks Di benet da go I adi loop vocals ki I aji adi Clark Aro di lead guitars ki aji ya Di Clarence White Glenn Campbell Aro I adi Bill Rithard e ajanat nishis gosh e aji di merry go round agea aja aro ia di gestin kishi retired e la e di bits perform as ingo e di nastit at atvance sitin bi khata aro ia tatina e bi 20 Cuttersville Georgia e ya go ya aishi aji operate is ingo e aji last company Aro di bi nastit at tatama an sisitin astra bi khata e yashidi bi signed e la bel di Electra Records aro shidi e tse bi hit gi e aj iadi e remake e ajna liago
Yeah, the hanging on is she as the future alia. Yeah, the M. My Lou Harris, a gishima kadi harmony vocals, auto the peak at the east ka at the conish yata his said, auto yadi nana single, a gishi yadi yesterday's gone, yo Diego, yashi rin alia, DB Wayne Henson, e Bradford, e aja yahe, el to road e labanya, the M. My Lou Harris, el to yadi featured, the Harris to. Ashi ia di salin I ajil ta di khudda ko di niz na di hit di gi mishi bi yit na stetsa datam an sisi di na tisit bi khanta a di kwi go shi ia na na ia di hit zan lingo I ajil ia bi kei go na di bitka gi I na stetsa datam an sisi di na tisit do na stetsa datam an sisi di na nast I bi khajim ashi bilti ntska go I ajil di hit zigi I ajil di shi ia di Tlako analia di remake gi aja eadi until the end yo liego do e aji cover dan lingo e aji associations never my love e aji yo liego e she aja dot the featured harmony vocals e but ando genie frankie e aja ado eadi bi naste ta tataman se pitino atla bi khata di gaston gishi sign e la A Bethley Ajdi Oven Records Ado Ia scored Ila Di Hutako Dinizna Ia hit A Beth Dream of Me Yo Diego Sin E Bekede Shidi Oven Records Ki Ia Dat Il Kalgo Ia Dinasko Ia Bietnastiz Adatama Ansepitino La Bihata E Ajdi Gaston Ia Design Ila E Bethley AMI Records Ege aji yadi biscord e la di hutta codinis na hit ge ea biet nastets at tataba ante pitino na ke bi hata ea belshi yadi today my world slip away yo Diego sen adi singishinat nishis go disadli ea di tragon di hit eben ye e aji George Strait ge aja marati biet nas Iyadi iyasinlt eis bi zilan da nastit a databa a Tzepitino na ki bi xa da shi di bi e aja Di trial e aja di examine Iyadi attempted iyadi assassination Igishi aja di music producer in linege Iyadi Gary S. Paxton Aro iyadi Daryl C. Langley Iyad claim Shi yila di bit ato di oath I aja di bi Di cohort iyila do I aja di bi I aji di hired, she yila di attackers. I aji di employed aliago be I aji gaston. He aji nad nesko di khango. I a belti paxton. Aro she I aji di alleged. Di between I aji di disregarded. Di bi I aji na nishiki relationship. Aro di gaston. Gishi I ado. I a arrested bit ilia da idda. Wikija has sota. Aro I a di. She repeatedly I aj refused I la di confirm it or lil I da da deny the involvement even ye I she di remainder I aj I adi ba enna I aj bi ye or I adi gaston gishi aj sign I la di bel I aj I a di complete records yo liego I a bi ye di early nastit at datama ansepitin bi khata Aro di bi ye e aji nasti ta tatam anse piti no di bi khata shi di released e aji di e ya di there's a season e aji yo liego e shin picked up alia di bi Los Angeles time gishi aji di yat ego di country album of the year aro di early nasti ta tatam anse piti bi khata e shin alto e aji in time e aji di great e ya combination e aji talent e aji guest and e travel it's a she but under the coast or between the coast e aji aliagi bin yeti shows e bin yeti George Jones ege ya archer wado e a di guest and she e la e a di hota kotinis na e a di consistently di bil e aji early nasty tata tata manse bitin bi hata wado e a di Really, she aji hit ila, e aji to be stride, e aji be team, ila go bel, di Barnes, e aji di songwriting,
Collaborator Lingo I Aja Audi Pair Gish Specialize I La D B Sense That Eggy I Aja D Cheating Do I Aja D Barroom Romance D Lata Delivered G Aja I D Bacago I Aja Quadaco D Emotionlessism I Aja Auto I Aja Got She I La D But it I D Gaston I Aja Compare Pilchinat Nelco I Aja I Abitch George Jones Aro di bi yitnas di tzad datman se biti na tcha bi chata di gastan ishi dit iya bi chulun di na kiego di chwad dako iya ishlaq gona I ajh da niz degi aro I ajh di na ishi di if you're gonna do me wrong do it right iya yol yego sin do way down deep I ajh yol yego shi di bili ajh iyan linde di earnings I ajh di bi iya nomination Bin ye di Grammy Award, ishi bin ye di at eco di country vocal performance, male jago I aja, war I abe kego ne shina na kago, I abe alto shi ya, di alta di lago ne de sedigi di single, I abe di I can't tell by the way you dance, you're gonna love me tonight, I aja yo liego, ishi aja, I adi, ishi abe te de, I aja bikin hes nilgidi bi Gary Morris I aja aro di September na di na kego yol kalko nas di zat datawan se biti no shla bi chata I adi Gaston I shi di pir atza I aja di original form a concert I aja University of Illinois che di Memorial Stadium ege ya aja aro I abi kete shi adi complete I aja di records ge I aja She did a link of the big rub, ea the guest in ea. She signed Nayit La Bilti Columbia, a be yet nastits at that about Sepiti not Sisipi Hata, Arope, she e aji ea the atana, e aji ea be whose lady success, ea Bilti sin. Do you believe me now? E aji or Diego, Ado she ea the scored, Nayit La Nantla e aji, the number one hit ea Bilt. Ia di tribe, ia di shi di bichin, ia aja di tribute, ia aja di earnest tub, ia aja called, ia aja shinsen, set him up Joe, ia aja yo liego, aja guestin, ia aja chiseled in stone, ia aja yo liego sen, gishin di co written alia, ia bilti barns, ishi di ia di hunisna, the Country Music Association Song of the Year, Award ki ea bi yet nast eitza dataman sepiti no nast e aro shi di earn e debi la e aji nomination bin ye di Grammy Award e bin ye di at eko di country song ki ea aje aro ea di guestin e aji di nast eitza dataman sepiti no nast e aji album ea di alone e aji yo liego bi ye jigo shi aji ea di concept album ea bi ye ea di traditional Country style, ge aja, auto e aja, ea de chronicles, e aja de dissolution, ge aja de gaston, e aja de marriage do, e aja boltango, she ea de a kede, de a lagun, e aja de hesitity hit, ea de I'm still crazy, e aja yo liego, e butzando de nastis at dataman, sepitino nast e, don le nastis at dataman, nastitino at la. Jin I aja, waro I a di be, I release I la, I aja, di number one, gishin I a di kuigo, I aja I a senzigi, ado I a tka la nana, shi I aja I a di I la, di billboard, di huatako nizna, bi yo jigi I aja, ado di right in the wrong direction, I aja yo liego sen, do, that's just about does it, yo liego do, Is it raining at your house? Ado ia raining, ado shi di cover. I ajin lingo I ajdi be Brad Paisley do Lori Morgan. Ado shi ia di that's just about does it yo liego. I shi di covered alia be di Willie Nelson. Ge aja ado ia di Gaston she suffered I la. I a di stroke di wiki jiton hat nada se le I a di. Nastits at that time, Anastatino te bibi, hata, condebe, she nasco e arch ea, di right il ingo do hatralco, she inta ea diba and nit ego, ea dina ketemilo, anast ebi, hata,
Ara Gaston I adi collaborated I la Bilti Joe Sins of the country music duo Adi Sins Gishi Aja Di Bichin I a right I la dog in innil I aja di a kid di dingo I aja sins gi Ado I a Gaston she suffered na I tla nana di I a stroke I a bi yedi early April na kidemilo anast I bi khanta Ado she I a ba na nit I aja I a di nashra I za el inja I ba ka I a shidi kilch ingo I aja di April na din tse bi gui al kalko I a shidi tse sidi no din I a kwa na khainte Ado I a di anda she I a di buried alia I aja di Mount Olive Cemetery I a bi yedi Nashville, Tennessee I a aja Ado I aja hwnlitska go I aja di Vernon Gaston I aja yu al yego I a labai hilchin adolil Ado kia ara nesnilts andegi Ado hachin na ol kirigi Kori yan shi shi jado KTDB 89.7 FM Da nani tsa aro iada korogone nan hiddish nil.

Ja, det är nästan allt. Angi Arjuna, alltså GSG, Korean Shishishara, K3B, E9.7 FM, Donna Nitz, Korea, Dolla Bahwin, Zingi, DPSA, Dislingi, Tlaikilchit, Deish, Al, Eya, D, Nilchit, Zolle, E Arjbedit, Egori Propane, E Arj Safety Tips, Gi, Tlaik Bekilchit, Deish, Al, Eya, D, Chuj, Dol, Ingi, Eya, Nilchit, Zolle, E Arj, Dislingi, Propane, Gidi safely, she did or storage later it out, though Chojos in the Eadit logo, E. Azri propane appliance, gay, either da di tanks, gay, ya di quinne, either da she ya di be gunne, di dot il cargo di space that hege ea garage, either basement gunne, ea arje, water hut ea digital lily arjit dischargo, E. Azri ea gas gay, ea di propane, din zola. She arj ea, di halchkin, she arj ea, di ea na hooka be yaji, she arj di kushna halingo, e arj halchkin, la koshe arj ea di the taggage e di leaksigi, donant ago, lado ea di ea shin chago, e arj gasigi, ea she di put out the lilty flames, a letter the clegi, the corn that eggy, e da di sound of spark that don nilgi. E arge to she distinguished as do little not or jigishi arge material e da di eleta til click the open flames ado e di to choose do insta the lights do appliance e da di base by nagi e she di arge ya e to little arge di spark agi arge ado e di but just do godly arge di arginas arge di propane anje ado she di arge e arge di natural which do little arge di kinigi. It's under the other nah, ado e arj yadi install gisti shut off, isdo lilti gas, ado she yadi turn gi yadi main, be tank valve gi e arjdi between go she arj, hinch najago di ol kiligi, e big echo di clockwise, ado e yashi arj ea, di safe e arj whizdo lilkot e ya, ado e yadi ba, e as usdo arti reports do lilti arj yadi. E ya khad linki di leak, e arj shi di propane, e arj provider, and linki between which dolne e da da, di al nast e asla asla chin which dolne, e bits ando, e ya di, e ya safe distance, e bits ando, lado e ya di check is dolne qua, a dolne di a budget ego, e arj di yeda a negi di professional, e ya di inspect it or list di system, abit say the, e ya nat a e arj dolne di da, di choose dos inlge e arje, e ya di propane e appliance dan linge, e arje, wado e ya di hat o e arje di hajo di safe, storage do lilto, e an chachato lilti handling, e ya shi di alhacha di yitako, e arje josen do lilti upright, alhacha e ya di storage do lilto, e ya di transport, jis int o lilti tankgi, e ya di dago suzino, e arje di. E baka e arj up al yagi di foot ring di slingi e ya di e do e ya shi baka da do e arj di e beside ge e ya do da lado di logo e arj storage leko e ya di keep sto lilti spare do e arj e ya di disconnect sto lilti tanks ge di logo e bi ge shi di yego na haj chigo di well ventilated nas arj shi di bits do e arj. The direct sunlight do arje the temperatures dan lingi ya shi di atladin is not in not dago nil kidgi arje aro ya di do ya di hunne ekone ya storage leta ya di shi ya di do I keep josen da di propane cylinders ya di hunne e hwan gunne do basement ya da di garage dat ego ya da ya di chedegi ya biye ado ea di stables do liki ishi ea di placement ea aj secures do liki grill binyagi di tanks ako ea aj ea di do na ato lzilta ea aj ado ea di bitza hat ea do liki carbon monoxide poison di slingi ishi di aku ea na kha ea aj huanan ea do lil ea aj ea di certified technician ea aj di hua inspect na il ea do lil e arj ho propane e appliance dan linning do di vents e di aquin na ha bik e aro e di chuj ol in do li di tlo gud e ya e arj di do e a chuj ol in da di tlo ba al ya gi di grills do di portable heaters e da di generators e a kunne e arj di ho guan kunne
the daddy tent that I go ne ado I had installed or list detectors I had the UL list the carbon monoxide detectors I have a cardiac in the nas angle the levels I actually have one gun ne to add in to I had the propane safety tips I had like he's an adult ado here are in this and they are not all kinigi Korean Shishi Jado K3B 89.7 FM Don't know if it's a little bit of a good one.